Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B. Il mercoledì mattino, come ogni mercoledì, sarete in compagnia di Duilio dalle 8 alle 9 per un'oretta di, possiamo dire, bella musica. Punti filosofici, come li vogliamo, aneddoti, quello che sia, tanto per tirare avanti in questo mondo che, specialmente di questi tempi, ci ricordiamo che è il 25° anniversario di quella famosa disastro in America e tante altre cose, però ci sono da ricordarsi, però. Dobbiamo andare avanti, c'è sempre andare avanti. Oggi mercoledì 9 settembre, siamo nel 9 settembre del 2026. Pensate un po', quando ne sono passati, e ne bastano ancora, meglio così. Se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è 3240-8686. E per favore fatelo durante un brano musicale. Se avete qualche richiesta, come dico sempre, se ce l'ho a portata di mano la metto, altrimenti sarà per la prossima volta. Oggi le giornate cominciano a essere. Beh, sta settimana ha rinfrescato un pochettino, ma verso la fine, sabato, domenica, era proprio temperatura estiva, eh? Molto estiva. Voglio iniziare la giornata con il pensiero del giorno, il pensiero del giorno che mi fa sempre, dice, dal curiosando si impara, dice, tutto il mondo è preoccupato per l'intelligenza artificiale, oggi si parla tutto di intelligenza artificiale. Nel frattempo, la stupidità naturale continua a operare senza alcuna regolamentazione. Pensate un po'. Eh? Così va avanti. Iniziamo adesso con il periodo musicale, sempre. Fatto qualcosa di differente stamattina. Una canzone dice: sto bene così. Non so da chi la canta, però. Dicono che c'è un gruppo fanno le ballate italiane. Questo sembra quello. Andiamo ad ascoltare come vanno.

Sto bene così, eh? La vita è bella così, così, così, così. Guarda, mi sono ingolfato adesso un attimo. Ho preso due chiamate, una dopo l'altra. Beh, fa piacere che la gente inizia bene la mattina. Tanto per una piccola conversazione, dice. Che bella sensazione. Quando le persone si permettono di parlarti, credono di punirti, ma in realtà ti stanno facendo un favore. All'inizio un po' di dispiacere, ti chiedi cosa sia successo, perché quella persona abbia improvvisamente preso le distanze o abbia deciso di ignorarti. Poi, con il tempo, capisci una cosa importante. Non tutte le assenze sono perdite. Ci sono persone che rimangono accanto a te solo finché possono ottenere qualcosa. Controllarti, criticarti o sentirsi superiori. E quando capiscono che non riescono più a farlo, scelgono il silenzio, pensando di ferirti. Ma quel silenzio a volte è un regalo, perché ti libera da conversazioni. Dice, che bella, riassumendo questo, dice, che bella sensazione quando le persone false smettono di parlarti. Credono di punirti, ma in realtà ti stanno facendo un bel favore. Andiamo adesso con una serenata romantica di un gruppo degli anni 60 che erano niente meno che L'ultima notte con te.

0: Sei ascolto di Radio 4EB sui 98 e 1 FM. Radio 4EB, la radio che cattura la tua attenzione. Chiamaci la 32 40 86 86. Per ascoltare la tua canzone preferita o dedicare un brano, chiamaci al 32 40 86 86.
1: Sì, eh? Strano, ho trovato questo sito dove c'è tutta questa musica italiana che non so come è creata da una... Oggigiorno non si sa più cosa creano, cosa si creano, però vedendo anche i video di queste cose... sembra realtà. Comunque, bella musica, belle canzoni, belle storie. Sempre dalla Curiosando si impara, dice: non ti rendi davvero conto di quanto una persona possa frenarti finché non smetti di averla accanto. Ci sono rapporti che invece di aiutarci a crescere ci consumano lentamente, ci fanno dubitare di noi stessi, ci tolgono serenità e ci costringono a spendere energie per situazioni che non dovrebbero nemmeno esistere. Poi, quando quella persona esce dalla nostra vita, succede qualcosa di strano. Ci sentiamo più leggeri. Torniamo a respirare, a pensare con maggiore lucidità e perfino a riconoscere parti di noi che avevamo dimenticato. Ed è proprio allora che ci richiediamo come abbiamo fatto a sopportare così tanto. Pensandoci proprio profondamente, non ti rendi conto di quando una persona ti faccia tornare indietro finché non smetti di avere a che fare con lei. Il peso che ti togli di dosso è innegabile e finisci per chiederti come hai fatto a sopportarla così tanto tempo. A volte... il fatto che certe persone non facciano più parte della tua vita è una benedizione. Tutto lì, zitto si sente. Andiamo adesso con un altro brano di queste ballate italiane, le chiamano ballate, insomma, cos'è? Dove sei?

Eccoci di nuovo, siete sempre in compagnia di Duilio questa mattina soleggiante, freschetta, ma si sta abbastanza bene, riscalderà più tardi, come al solito. Dice, la stessa pioggia può rovinare la giornata a chi vende gelati e nello stesso momento rappresentare una fortuna per chi vende ombrelli. È un piccolo esempio che ci ricorda una grande verità. Non tutto ciò che accade intorno a noi accade contro di noi. Spesso giudichiamo una situazione solo dal nostro punto di vista, dimenticando che la stessa realtà può avere un significato completamente diverso per qualcun altro. Ci sono giorni in cui tanto sembra andare storto, in cui pensiamo che la vita ce l'abbia con noi. Ma forse quella pioggia non è una punizione, è semplicemente una fase, un cambiamento, qualcosa che oggi può succedere. Quindi ricordiamoci bene, vero, che la stessa pioggia che danneggia il venditore di gelati è la stessa che favorisce chi vende gli ombrelli. Ricorda, prima o poi il sole sorge per tutti, non tutto riguarda a te. C'è posto per tutti. Andiamo adesso con... Che abbiamo perso, l'abbiamo perso questo qua. Vediamo come. Un'altra di queste canzoni che vanno un pochettino. Ti risposerei. Andiamo.

0: Radio 4 e B, la radio amica che trasmette sul 98.1 FM. Ascoltaci e chiamaci al 32 40 86 86.
1: Ehi, con com'è Vittorio Romano, quello che cantava. Abbiamo fatto le 8.37, 37 di questa mattina, 33, 37. Ah, le 8.33, facciamo 33, va bene, va. Tanto per, vorrei ricordare anche questa settimana l'anniversario, abbiamo perso una delle nostre più famose cantanti di Stornelli, di Stornellati Romani, con Gabriella Ferri. Vorrei onorare la nostra perdita con questa bella La Società dei Magnaccioni.

La società dei magnaccioni, eh? Però che bella, eh? Andando sempre su questo curiosando simpatico.

guarda, ci sono cose che dice, con il passare degli anni non diventi antisociale, diventi più selettivo. Con il passare del tempo cambiano molte cose, soprattutto il modo in cui scegliamo le persone da avere accanto. Non significa diventare freddi, noiosi o antisociali. Significa semplicemente iniziare a capire quando sia preziosa la propria tranquillità. A un certo punto non senti più il bisogno di essere accettato, accettato da tutti, di partecipare a ogni conversazione o di mantenere rapporti che ti lasciano stanco, deluso o svuotato. Preferisci poche persone sincere a tante presenze superficiali. Impari anche che non tutti meritano di conoscere ciò che hai. Quindi, pensando tutto con il passare degli anni, non diventi antisociale né noioso, semplicemente diventi più selettivo. Impari a dare valore alla tua tranquillità e capisci che non tutte le persone meritano di far parte della tua vita né di conoscere le tue battaglie. Ognuno ha le sue battaglie da vivere, come no? Andiamo adesso con qualche cosa. Oh no. Andiamo con Patrizia è tutta invidia.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

Eccoci di nuovo, siamo sempre qui con Duilio fino alle 9 di questa mattina per un altro quarto d'ora. Abbiamo qualcosa. Andiamo a vedere adesso le nostre associazioni. Cosa hanno? La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì del mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Woolloowin dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine dell'attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamate pure Annerina La Spina al 33 57 12 20. Il prossimo incontro naturalmente sarà lunedì 28 settembre. Prima di allora abbiamo la Festa Italia domenica 20 settembre alla Exhibition Ground, all'Arena Showground lo chiamano. Va dalle 10.30 del mattino fino alle 5.30 del pomeriggio. Biglietti sono in vendita soltanto attraverso Oztix. Quindi fate pure una bella giornata di culinario italiano, musica, di tutto, succede di tutto quella giornata. Sono 7 ore di pura attività. Fate pure quello. Oltre a quello, vero, la Dante Alighieri rilascia mensilmente il notiziario, mensile di tutte le attività che vanno attraverso la Dante Alighieri. Se volete saperne di più di quello che c'è, quello che può essere, chiamate pure al 0401 927 o 967, oppure andate pure sul sito della Dante alighieri.com.au, che là vi dà tutte le attività che vanno in giro. Andiamo adesso con l'orchestra Daniela Tarantino, e Lia ci canta Cuore Bandito.

Un altro estratto del Canale Italia, questo sempre l'orchestra. Queste orchestre come l'Orchestra Tarantino, Bagutti, Casadei, sono tutte quante cose che però guardano tutto in pieno. Tanto per oggigiorno, vero, questi bambini si fanno, accarezzano tutte queste cose, sembra la vita rivolgersi attorno ai piccoli, attorno ai piccoli. Io, non lo so, questa è la vita, però c'è un pensiero, dici, un figlio o una figlia non diventa più forte perché qualcuno fa tutto al posto suo. Diventa più forte quando impara a cavarsela da solo. Saper cucinare qualcosa quando ha fame, usare una lavatrice, tenere in ordine la propria stanza, pulire ciò che sporca e prendersi cura della casa sono competenze di vita, non questioni di genere. Educare un ragazzo all'autonomia significa prepararle al giorno in cui non avrà mamma o papà accanto a risolvere ogni piccolo problema. Significa insegnarsi responsabilità, rispetto per gli altri e rispetto per il lavoro che c'è dietro ogni casa pulita. Ogni pasto pronto, ogni camera in ordine. Si ricorda bene che insegnare a un figlio maschio a pulire, lavare i vestiti, cucinare, servirsi da solo e mettere in ordine ciò che sporca non significa togliergli la mascolinità, significa renderlo un adulto capace e autonomo. E penso con questo, carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Auguro a tutti voi una buona giornata e una buona settimana. Oggi vi lascio con Marco e Clan, La gelosia, e poi andiamo con Robertino. Ciao ciao a tutti.